0: aspetta.
1: Filosofia,
0: musica,
1: misteri,
0: conspira, sì,
1: culinaria,
0: festival di napitki,
1: bimbo tutto
0: show na psichi,
1: psichi casa,
0: prijatelji, neprijatelji,
1: tamo je jedinstveno po prvoto.
0: Radio Bulgaria.